0: Radio TNT. TNT Radio, Tachkaba.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.